0: e degli mattonai.
1: Basta di cosa in bomba non andiare. Non mi ne dito con il champagne, bla bla bla. E mani di godoni ai talaga. Andami con i franchise. Nakita mo mo asa, talane at sa akin ay. Natatawa ka talaga, pagkakas.